più flemma e più prudenza di qualunque innamorato. Ho più flemma e più